Barbaradio. ESC Gewinnerlieder. 1978. Isaac Cohen and the Alphabetta. Aber Nibi.